signora no sonora tutti mi lu xhush tubis gastigaje punto gaio neluni de da cavolca xh cab de da ga tapa punto gaio santana xhnta sono ga punto tubi navojoa XHNBC S Gachona punto galle Lugirani Zeta di y internet chona www punto y varios